0: Si sente bene?
1: Super, da.
0: Senti?
1: Слышно?
0: Questa l'ho cantata e non è ancora inedita, è un'anteprima. Anteprima.
2: Premiera, между прочим, товарищи.